coglioni. E vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori. Non li prendo a calci sti portoni.